0: dani dani tum dani tal tum dirna tum dirna tad dani dani dani tal tum
1: magar di bikte mag magar di tum tum tum dirna magar di bikte mag magar di tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum dirna tum dirna tum dirna